grazia chiede a te, mio Signore, divino, in questo giorno di grazia, prego.